il mio giorno è cominciato in te, la mia notte mi verrà da te, un sorriso ed io sorriderò.